Wop, bop, loo, wop, lop, bam, boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.

Wah, bah, bah, loo, wah, blah, bam, boom, tutti frutti, oh, Rudy, tutti frutti.